sommesso, un'altra sì, Adalgisa, tu la vedrai, fior d'innocenza e riso, di candore e d'amor. Ministra del tempio di